Di 3 detik di Pidijaya, Bandar Aceh dan

physique.

Anda dan

Sì, anticipa sì, incontra sì, con NL e digitale. Entra sì, e senza silenziare, su come.